Inalfis in tuttum presidentes, Deer de la Vestura, Motua, Sicilia,